0: when you don't have a lot of shadows to cool you off. Yeah, it's very uncomfortable with such great heat, with the sweating and all that.
1: 6月30号，巴尔干地区多国同样处于极端高温影响之下，在阿尔巴尼亚，不少当地居民来到海边避暑，但以往凉快的夏日海滨，在热浪之下也难以让人感到凉爽。
2: Koha fëmendzet, fëm. Bile edhe tanë mujë që furit ka qenë njerë zakonit vape madhe. Pa. Nuk e di si do t'ja sa kanë verë edhe prenohen të zhona, po tepër. Dhe me thanë edhe mërëm jaftë 37 gradë.
1: 而在塞尔维亚，高温也仍在持续。在贝尔格莱德，不少人选择前往附近的喷泉纳凉。
3: Hat, sunglasses, sunscreen, and now just a walk because the hotel room is not ready. And then we will go somewhere inside with an air condition because it's unbearable.
4: 欧洲近期持续的热浪导致波河的淡水流量大幅锐减。海水沿河道倒灌18公里，引发咸潮，对波河三角洲的农业和生态系统构成威胁。
5: 意大利是受本轮欧洲热浪影响最严重的国家之一，持续的高温使意大利波河的淡水流量保持在低位，在波河汇入亚德里亚海前的最后一处干流河段，河水流量从原先的每秒约1000立方米骤降至不足300立方米。从事波河三角洲土地开垦和管理的鲁道夫表示，目前波河淡水流量减少无法阻挡海水上溯，河面看似平静，实则高浓度的盐水已悄然渗入土壤，当下正值农作物生长的关键阶段，海水入侵将导致土地干旱，作物受损。
6: Qui nella costa non si vedono le secche, le isole in mezzo al fiume, perché ciò che non è riempito da acqua dolce viene riempito dall'acqua salata del mare. Quindi voi vedrete sempre tanta acqua, come stiamo vedendo in questo ramo. Il fatto è che è cambiato e sta cambiando anche tutto quello che è l'ecosistema. Un ambiente fluviale di acqua dolce si ritrova pieno di acqua salata ed ecco che il problema non diventa solo dell'agricoltura, con gravi danni in un territorio agricolo come questo, diventa anche di tipo ambientale.
5: 为防止海水损害作物，当地多处灌溉水渠已关停，种植户正在遭受损失。农户表示，今年的情况较以往更为危急，咸潮提前来袭，且高温天气还将持续。尽管当地在上世纪80年代就修建了海水阻隔设施，但面对如今的极端天气，现有防护体系已无法阻挡海水倒灌。
7: Quest'anno, all'oggi possiamo dire che è peggio del 2022 perché di solito noi il problema del cuneo salino lo registriamo verso luglio-agosto, adesso siamo in giugno e già ce l'abbiamo e vuol dire avere tutta la stagione agricola davanti, tutta la stagione irrigua dell'agricoltura davanti e senza la risorsa primaria e quindi non sappiamo se queste colture finiranno il loro ciclo e riusciremo a raccoglierle perché adesso quella poca acqua che abbiamo l'avremo per qualche giorno e dopo basta perché non c'è.
8: 在比利时布鲁塞尔，总台记者走访了几家家电卖场，我们来看记者发回的报道。
9: 这里呢，就是欧盟委员会总部贝尔莱蒙大楼。就在几天前热浪来袭期间，这栋大楼一度因为技术原因停止了制冷，员工抱怨媒体报道让一次空调故障成了欧洲舆论关注的话题。长期以来呢，欧洲不少国家夏季气候相对凉爽，住宅和办公楼普遍没有安装空调，但随着极端高温越来越频繁，人们对空调的态度正在发生变化。
10: 总台记者走访了欧盟委员会附近几家家电卖场，发现移动空调和风扇等制冷设备已基本销售一空。
11: It was like crazy because everybody wants to get a ventilator, an airco, and we cannot receive enough in order to pleasure everyone. And it's the same in every shop in Belgium.
10: 欧洲空调普及率长期偏低，首先是因为过去相当长时间里，欧洲夏季总体较为温和。此外，大量老旧住宅安装固定式空调难度较大，改造成本较高。
11: But it's quite more expensive, So and it's